0: Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stascio, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.